poche pour du drou. Una settimana e tu non c'è credo che trai alla. Najduža.